vorrei prendere la rincorsa per saltare il vuoto e scoprire chi sei tu. Ma non è questo il punto, e il punto sai quale? È proprio questo il punto, che un punto non c'è.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Is a Trenchtown experience all the way from Trenchtown, Jamaica. Bob Marley, come on!

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

e cure, e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Ero nella mia città, alzai il telefono e dissi: avete per caso il disco di uno che si dice 48? No, ma lo conosciamo bene, è quello matto. Allora mi guardai allo specchio e dissi: sono matto perché piove, matto perché piove forte.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
4: Troppo Forti.
5: Ti ha capito?
6: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Gli amici di sempre

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria da Einaudi.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

verso primavera. C'era un sole, c'era un sole sopra le cose della terra, quale non avevo mai visto. Forse quando ero bambino, ma era diverso.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
3: Le stelle di Azus.
2: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
4: Prodotto da Cartomanti Europei, le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
2: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
4: le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
3: Le stelle di Azus.

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità e il partito con 2 minuti di niente.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS. La Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 2 settembre 2026, la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomme

0: gemma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Beh, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: desvanezca con el sueño.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche: le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC, Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, il principale organismo internazionale delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico, considera tra le ipotesi di solar radiation modification tecniche come l'iniezione di aerosol nella stratosfera e il marine cloud brightening, o schiarimento delle nuvole marine. È una tecnica teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite, che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. E proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito Airplay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor, e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di Osa Polizia, Stefano Bulla di Ispipius Nosi Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi, l'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. Dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: I feel snow falling on

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Ok, anche oggi siamo con le canzoni più belle di... C'è Fred Bongusto e con noi c'è Salvatore dalla provincia di Napoli. Salvatore, non mi ricordo più il paese, aiuto. Però, no. Guarda, non lo sa nessuno, dai.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti. Buongiorno. Salve, ciao. Vabbè, da San Giorgio a Cremano, però San ormai... San Giorgio a Cremano, sì. Lo stiamo a dire tanto. Beh, la città di Massimo Troisi, quindi insomma.
0: Ah, ho capito. Senti, ma dalla tua città, dal tuo paese, quanto dista Napoli? È vicina?
1: Napoli 4 chilometri.
0: Ah, beh, siete proprio alle porte, insomma.
1: Sì, siamo alle porte, però ricordiamo San Giorgio a Cremano per Massimo Troisi, ma anche per Alighiero Noschese. San Giorgio a Cremano fu amata da Alighiero Noschese e quindi anche qui alla tomba, qui a San Giorgio a Cremano, insomma. Quindi
0: ho capito.
1: Siamo qui. Bene, allora continuiamo con le più belle canzoni di Fred Bongusto. Stiamo attraversando un poco anche la vita di questo artista, quindi stiamo andando avanti. Oggi proporremo un bel brano, ma prima di proporre il brano ricordiamo, ecco, giusto così, qualche situazione di questo artista. Ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato ieri, l'altro ieri, della vita, dove è nata e quant'altro. Oggi parliamo un poco delle sue attività da extra cantante. Non tutti sanno che forse lui era molto impegnato nei beni culturali, è stato addirittura consigliere comunale nella città di Bari, quindi impegnato anche in politica. Non stiamo a dire lì qual era la corrente e qual era il partito, però anche questo impegno c'è stato. Come, ahimè, ci sono stati qualche episodio un poco, diciamo così, spiacevole, se lo vogliamo chiamare così, quando ha subito una brutta rapina in casa. C'era solo la moglie con la governante, dove lì fu rapinato di tutti i suoi beni, anche del disco d'oro. Quindi insomma, pensa un po' tu, erano gli anni del 79, quindi gli anni un poco, diciamo, rivoluzionari, se vogliamo così dire. Ma anche un altro brutto episodio che è capitato a Fred Bongusto, forse non tutti lo ricordano, e questo è degli anni 60. Lui era di scena molto conosciuto in Versilia, quindi doveva suonare alla Bussola di Viareggio, e quella serata proprio ci furono delle contestazioni studentesche. Siamo nel 68-69, quindi addirittura la sua immagine fu presa a lancio di arance, e quindi anche questo episodio, diciamo, rientra in queste cose, perché erano gli anni della contestazione del 68, e quindi insomma sono piccole cose che vanno ricordate nella storia. Adesso invece passiamo al Fred Bongusto, sigle televisive. La più famosa, la ricordiamo, è quella di Scala Reale con Io non so chi sei, però noi vogliamo proporre quella della storia di Petrosino, Gio Petrosino, un poliziotto italo-americano, precisamente per campanilismo, nato a Padula, in provincia di Salerno, dove tutt'oggi esiste un museo alla sua casa, Museo Casa Petrosino, che si può visitare tranquillamente. Io l'ho fatto ed è una cosa stupenda. E oggi, come canzone più bella, noi proponiamo proprio la sigla di quello sceneggiato che andò in onda nel 1972. Molti lo ricorderanno, Gio Petrosino.
0: Ok, perfetto. Quindi ascoltiamo Fred Bongusto con Quattro colpi
1: per Petrosino.
0: Ok, perfetto. Grazie, ciao Salvatore. A tutti. Grazie, grazie. Ciao. A domani.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia così, saluti e baci la radio. Salutiamo Salvatore dalla provincia di aspetta. È un suggeritore, qualcuno che mi dice San Giorgio. So che era Salvatore. Aiuto. Ma perché io devo sempre rovinare tutto? Nel frattempo io sto scrivendo perché San Giorgio in Cormà. No, aspetta, no. Allora, non so com'è andata, avevo una... ok. No, no, comunque bene. Tutto bene, caro Salvatore. Sì, sì. Allora, vediamo un attimino. Cos'è che devo fare, ragazzi? Ah, devo mettere una canzone, ok, dai. Sì, comunque salutiamo Salvatore, che lui naturalmente tornerà domani con un'altra bella canzone di Fred Bongusto. Domani siamo già a giovedì, ormai. Quando inizia saluti e baci, il tempo vola. Va bene, dai, buona mattinata. Noi siamo qui fino alle 10 a San Giorgio a Cremano. Grazie Emma, grazie Emma che puntuale mi ha aiutato, brava, grazie. E a proposito di grazie Roma, mettiamo una canzone de Roma, la mettiamo? Vi posso dire un cantante? Dai, ve lo sparo lì, il Reuccio, e si chiama Claudio Villa, e lui ha inciso una canzone bellissima, dedicata a questa città eterna, meravigliosa. Eccola qui, dedicata a tutti voi che vi piace Claudio Villa.

Claudio Villa con Arrivederci Roma in questa mattinata, in questo mercoledì 2 settembre 2026.

0: ricordare.
1: Certo che è facile ricordare, il numero è semplicissimo. 351 340 92. E l'altro numero lo facciamo dire da Franco. Franco, quali sono gli ultimi due numeri del telefono?
2: Neanche noi dividiamo i nostri debitori e non ci abbandonare.
1: Ma sta ascoltando Radio Maria. Sta ascoltando Radio Maria anche oggi, aiuto! È il numero 20 comunque, 351-340-9220. Pronto, Franco? Ma mi senti?
2: Sì, pronto.
1: Ma tu sbagli sempre radio, accendi Gargano FM, non Radio Maria, hai capito? Vabbè, senti, Franco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, carissimo Franco. Allora, fammi capire, com'è il tempo lì in Puglia?
2: È buono,
1: quindi... È una bella giornata. È una bella giornata calda, non tantissimo. È calda calda oppure è calda? Una volta. Non ho capito nulla. No, aspetta. Aspetta, no, la domanda è questa: è calda una volta, calda due volte o calda tre volte?
2: No, è proprio fresco.
1: Non ho capito. Ma voglio dire, com'è il caldo? Caldo 1, 2 o 3?
2: È buono.
1: È buono, ok, va bene. Senti, che canzone abbiamo scelto stamattina? Oh Sarracino! Sì, la canzone di Franco Ricciardi con Oh Sarracino! Oh Sarracino! È questa?
2: Sì, questa
1: abbiamo preso. Va bene, senti, chi vuoi salutare, Franco?
2: A mia moglie.
1: Sì? Ok, senti, ma sei a casa o sei a San Severo?
2: No, a casa.
1: E anche Maria c'è?
2: No, Maria domani.
1: Non ho capito, Maria dov'è?
2: Domani sta oggi.
1: Quindi non è a casa?
2: No, è oggi.
1: No, ok, va bene. Va bene, allora saluta Maria, saluta tutti, grazie Franco!
2: Anche a voi, tutte quelle persone che fanno vedere questa radio.
1: Va bene, grazie, un abbraccio!
2: Ciao,
1: grazie.

il telefono suona, si sente. 351-340-9220. O Sarracin. Dovrebbe essere questa, eh. Si chiama Franco.

è proprio questa che dice: oh Sarracino, oh Sarracino. Che poi, no, bella, bella. Grazie Franco, un saluto a Franco, devo salutare Dario, Claudio, Alfonso, Lamberto, Lamberto di Pistoia, Maria Teresa, Lamberto di Pistoia che dice ciao a tutta la truppa di saluti e baci. O Sarracin, la la la, non so le parole. Allora salutiamo anche Wonder in diretta con saluti e baci. Noi siamo qui, voi siete lì. E poi cosa devo dire? La musica c'è ed è quella che scegliete voi.

0: Risponde Mauro. Pronto, buongiorno Mauro, come va Mauro? Allora, parlo con me. Buongiorno Mauro, sì, buongiorno. Come va? Bene. E te come va, caro? Come ti chiami? Anch'io mi chiamo Mauro. Ah, Mauro, bene. Va bene. Se non sono matti noi li vogliamo, no? Poi, tra l'altro, noi cerchiamo di portare un sorriso per chi naturalmente lo accetta. E per chi invece magari dice che cavolate. E va bene, non importa. Comunque l'importante è chi ce la fa, sorridete. Perché il sorriso è la chiave della vita. E non solo, certo, è l'amore la chiave della vita. Però il sorriso fa bene. Ciao Angelo, ciao Sabrina, e ciao Maurillo. Ah, ciao, come ti chiami? Va bene. Aspetta, perché è arrivata un'altra persona. Dov'è? No, Sabrina, Angelo, Wonder, Lamberto e Alfonso, va bene. Oh, dunque, aspetta perché dobbiamo organizzarci. Sono le 9:09, facciamo ora, mettiamo un'altra canzone e poi una canzone
1: speciale per te.
0: Fantastico! Vabbè, buongiorno Emma, buongiorno, buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, senti, io ho fatto la domanda a Franco, ma...
2: Lascio qui le mie cose.
1: No, qui arriviamo a 33 gradi oggi.
0: Ma che, state ascoltando un'altra radio anche voi?
1: No.
0: Ho capito, è Radio Maria, no?
1: Allora, se uno dice il Padre Nostro, intanto aspetta la telefonata.
0: No, ma tu che adesso che radio stai ascoltando? No, non ho capito. Ah,
1: no,
0: saluti e baci.
1: C'è un'altra persona qua.
0: Ah, ho capito. E lui sta ascoltando un'altra radio?
1: No, non c'entra niente.
0: Va bene, va bene.
1: Stava dicendo quello che doveva portare.
0: Ah, va bene. Senti, però, allora, visto che a Franco ho chiesto la domanda, è caldo 1, caldo 2, caldo 3. Che vuol dire? Caldo 1, una cosa normale. Caldo 2 un po' di più, caldo 3 è un'afa. È un'afa. Aspetta che mi allontano dal microfono. È un'afa che ti fa morire. Quindi, che caldo è da voi?
1: Scendeme un attimo, fammi parlare, così poi mettiamo una canzone speciale per te.
0: Sì, vai.
1: Allora, caldo 2.
0: Ah, e quindi un caldo un po'...
1: arriviamo a 33 gradi oggi, su.
0: Quindi non è caldo 1, è caldo 2.
1: Poi ci sta un'allerta arancione per temporali. Che ne
0: quindi andiamo a freddo 3.
1: Sì, buonanotte. Arriva ancora il caldo, non sperarci.
0: Ma aspetta,
1: molto.
0: Allerta, cosa vuol dire? Allerta, cos'è? Tempesta, grandine.
1: Allerta gialla, allerta gialla, attenzione.
0: Quindi
1: allerta gialla.
0: Preparatevi, sistematevi, mettete la macchina dentro, se potete, comunque che sia
1: non
0: coperto.
1: Non è detto che vengano, però c'è l'allerta.
0: Ma che zona? Che zona d'Italia?
1: Ah, io ho consultato la tua e la mia, poi...
0: Ah, quindi Veneto, Emilia-Romagna, che sono due regioni vicine, magari in Puglia, in Puglia oggi sarà un caldo, magari diranno, ma che allerta, oggi c'è un sole, guardano, escono da casa, e escono fuori e vedono il sole, poi alle due escono e c'è ancora il sole, aspetta, alle nove di sera escono e c'è ancora il sole, e poi alle una, all'una di notte escono e c'è ancora il sole! Ma dove siamo? In Lapponia?
1: Sì, più o meno, sì. Dai,
0: si sta benissimo, Maurizio. Massimo 22 gradi. Angelo, allora caldo 1, caldo 2 o caldo 3 da te? Ah, 22 gradi, allora direi caldo 1, dai, caldo 1 che si sta benino, dai, va bene.

0: faccio anch'io.
1: Grazie, grazie. E lei praticamente quando era piccino, sai cosa faceva? Te lo dico subito. Non so se qualcuno di voi lo ricorda, se lo ricordo, magari è una tradizione forse veneta, non lo so, si faceva lo sbattutino, che vuol dire? Prendevi l'uovo, la parte gialla, no? L'arancio, non so che colore è.
0: Quello lo zabaione.
1: Esatto, si buttava un po' di zucchero e si sbatteva sta cosa e si mangiava, che era una bontà divina. Non so se dalle vostre parti...
0: È il cibo prelibato di Lorenzo.
1: È
0: il cibo prelibato di Lorenzo.
1: Ah, ho capito, è sbattutin. Come si dice qui in Veneto, perché noi togliamo l'ultima lettera, quindi è sbattutin, che è lo sbattutino praticamente, no?
0: Va bene. Esatto.
1: Che poi in italiano non so cosa, come sia. Adesso mi informerò un attimino. Va bene, senti, allora che...
0: Ok, dai. Allora, mamma mia.
1: No, dobbiamo ancora dire il nome della canzone.
0: Sì, vi propongo Piccolo Amore di Franco Dani.
1: Oh, finalmente.
0: E salutiamo tutti senza fare l'elenco oggi. Però ieri, insomma, diciamo che salutiamo Azzurra.
1: Azzurra di Bergamo, sì, che oggi vediamo se riusciamo a beccarla, perché ieri purtroppo non siamo riusciti a metterla in diretta perché ormai era veramente agli sgoccioli. Mi dice Alfonso che siamo 25 gradi, quindi io presumo metterei caldo 1, quindi questo numero, caldo 1, caldo 2, caldo 3, caldo 1 a Isernia, si sta bene. Va bene, grazie Emma.
0: Ok, ciao ragazzi, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Vi lascio con piccolo amore di Franco Dani.
1: Piccolo amore mio di Franco Dani, e poi cosa c'è?
0: Una canzone speciale per te.
1: Una canzone speciale per te, che è
0: chi? Capizzi, l'estate sta finendo.
1: Straordinario!

0: quanto è bella questa canzone di Franco Dani, piccolo amore mio, grazie alla nostra amica Emma e Lorenzo di Bondeno in provincia di Ferrara. Dovevo finire perché cantava lui, no?
1: Piccolo amore profumo, qui, un giorno me.
0: Una buona mattinata va anche a Franca, buongiorno Franca, benvenuta su Saluti e Baci alla radio, è la prima volta che ci becchi? Oh che bello, c'è sempre una prima volta. Ciao Franca, buona mattinata, sei Alexa a casa, chiedi ad Alexa, apri Saluti e Baci alla radio. Se invece non hai Alexa, chiudi tutto. No, a parte gli scherzi, c'è Alexa oppure la nostra app. Cosa c'è adesso? C'è una canzone speciale per te.
2: Una canzone speciale per te.
0: È bella, bella, eh?
2: Una canzone speciale.
0: Ciao Manuela, buongiorno.

0: eccola qui.
1: Ciao a tutti, sono Ale Scatizzi da Firenze, voglio fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci e presentarvi il mio nuovo singolo, la cover di L'estate sta finendo dei Righeira, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sperando che questo pezzo vi trasmetta positività, spero di incontrarvi molto presto. Ciao a tutti!

0: Va bene, se questa è la versione di Ale Scatizzi con L'estate sta finendo. Se vi piace, noi l'ascolteremo domani e anche venerdì. La stessa canzone alle 9:10, più o meno. Ed è naturalmente un disco speciale per te, che poi naturalmente la settimana prossima si rinnoverà con un altro cantante o gruppo emergente. Canzoni che naturalmente scegliamo noi. Va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo avanti con la nostra mattinata. Sono le 9:23. Din don, din don. E tutto va bene. Si va avanti, belli carichi. Per voi che state lavorando, buongiorno. Per voi che state mangiando, buongiorno. Per voi naturalmente che state cantando, buongiorno. Per voi, non lo so, per voi naturalmente che siete all'ospedale, ci ascoltate, buongiorno. Buongiorno a chi è in macchina, in auto. Mi raccomando, andate piano, tranquilli, perché la vita, la vita, la vita è il dono più bello che abbiamo ricevuto. Quindi teniamocelo stretto, questa vita meravigliosa. E attenzione, perché abbiamo un'altra salutiamo intanto Manuela. Manuela che è venuta a trovarci, e anche Boomer. Sì, dovrebbe essere Boomer. Salutiamo anche Boomer e Manuela che è venuta a trovarci. E Franca, che è venuta a trovarci su TikTok, TikTok. Saluti e baci alla radio. Allora, al telefono abbiamo il Trentino Alto Adige, o meglio l'Alto Adige, con Donatella. Ciao Donatella, buongiorno.
1: Buongiorno Marillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora, caldo 1, caldo 2 o caldo 3?
1: No, no. Allora, caldo meno, perché sono 11 gradi.
0: Allora, ho capito. Allora, è freddo 1, 2 o 3?
1: Non è che è freddo, però insomma dai.
0: È freddo, allora c'è freddo 1.
1: Durante la giornata poi raggiunge anche i 20 e più, no?
0: Sì.
1: Però insomma la mattina qui, ecco, c'è l'arietta fresca.
0: Sai che praticamente adesso chi si trova in qualche regione d'Italia che magari fa un caldo pazzesco, come qui in Veneto. In Veneto è insomma abbastanza caldo, non è caldo, non è caldo 3, ma caldo 2 sicuramente. E poi c'è tanta umidità. Gianni, ciao. Ciao Gianni. Allora, per chi praticamente adesso sta, oh, che caldo, non ce lo facciamo più, sentire quello che hai detto tu, è come, sai, quando è caldissimo accendi la televisione e vedi, non so, le montagne piene di neve, dici, ah, che bello, ti fa stare bene, no? L'immaginazione, no? Quindi...
1: Sì. Soltanto che l'altro giorno a Bressanone, ad Arna, più distante di qua, ha fatto tanti danni la grandine,
0: ecco,
1: è un
0: lì.
1: Fiume d'acqua. Meno male qui a Brennero ha fatto un piccolo temporale e basta, però Bressanone, Arna ha veramente invaso le strade, tutto, ma è pazzesco, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Capito, è troppo caldo e dopo queste piogge, questa grandine.
0: È vero, è vero.
1: Anche mia figlia, che vive lì dalla parte di Belluno, no? Il ponte delle Alpi, dice la mattina va bene, però durante il giorno fa un caldo.
0: Immagino.
1: Per questo, sì, da una parte si sta bene qua, però noi desideriamo, se settembre dovesse essere come è adesso, metterei anche la firma, ecco, se si arriva a 25 gradi quassù si sta benone.
0: Infatti, è vero, c'è Alfonso che dice ti viene una botta di fresco virtuale, questa è la parola giusta, perché appunto chi adesso si trova al caldo e sente anche Donatella che dice noi abbiamo 3-4 gradi, ti viene questo fresco.
1: Dai, 11 ho detto, 11.
0: Ah, 11, ok, 11
1: gradi. Giorni fa erano 6 gradi, oggi sono 11 gradi.
0: 11 gradi, si sta bene a 11 gradi.
1: Sì,
0: certo. Allora Angelo dice ciao Donatella, ti saluta.
1: Tanti saluti Angelo. Poi volevo chiedere, Angelo, è diventato nonno nel frattempo?
0: Allora, vediamo se Angelo è diventato nonno, facci sapere questa bella notizia. Va bene.
1: Dovrebbe essere diventato nonno.
0: Sì, vediamo se...
1: tanto di mesi. Ecco, tanti auguri, insomma, ecco.
0: Certo. Allora, che canzone ci regaliamo stamattina, Donatella?
1: Allora, ci regaliamo la canzone Mi innamorai dei Giardini dei Semplici.
0: Che bella, bel pezzo, un bel ricordo. E va bene, poi c'è qualcuno in particolare che vuoi salutare?
1: Ho 17 anni, più o meno, giù di lì. Belli, sì.
0: Ah, ok. Allora Angelo risponde, dice non ancora, ma non in, ancora, in questi giorni ormai manca, manca veramente poco. Va bene
1: allora.
0: Ok, grazie Donatella.
1: Grazie a te e stai attento con il sbattutino.
0: No, che poi la l'insulina va su, la diabete va su, quindi...
1: Se poi aggiungi magari... Esatto. Qualcos'altro e allora ancora di più.
0: Esatto. Provo a farlo la prossima volta. Sai che non ho mai fatto con il sale. Al posto dello zucchero mettere il sale. Che cavolata viene fuori?
1: Prova, così me lo dici.
0: Ma poi lì le vene ne subiscono perché il sale fa male, fa molto male, sia per la pressione.
1: Dipende. Consigliano a volte di bere acqua con un po' di sale.
0: Ah, sì?
1: Specialmente quando fa tanto caldo, sì.
0: Ah, questo non lo sapevo. Va bene. Ok, grazie. Ciao Donatella.
1: Un abbraccio a voi tutti, buona giornata.
0: Ciao. Grazie.
1: Ciao.

0: con Mina Morai, grazie a Donatella. Donatella di Brennero in Alto Adige, dove adesso, ma perché mi devo incartare io? Adesso non mi ricordo più quanti gradi aveva detto. 6 gradi erano, 11 gradi forse aveva detto. Mamma mia, la memoria, le mie RAM sono finite e non le trovo più. 11 gradi ha detto Alfonso. Ma siete attenti però, io no, io no. Maurillo, dietro la lavagna. Andiamo. Ragazzi, io da domani farò il programma da dietro la lavagna. Va bene. A proposito, fra qualche giorno iniziano le scuole, qua in Veneto, le hanno già iniziate da 7 anni. Sto scherzando. Dal 10 settembre dovrebbe essere, sì. Va bene, dai, c'è un'altra telefonata e siamo nella... aspetta, non mi ricordo più, aspetta.
1: Ortona,
0: infatti io avevo detto Ortona. Ortona è una cosa dei trabocchi. Cosa sono... Aspetta, vogliamo... Antonio, tu puoi spiegare che cosa sono questi trabocchi?
2: Allora, sono delle costruzioni in legno... sugli scogli praticamente, che sì, i pastori usavano per pescare perché nessuno sapeva nuotare.
0: Cioè, praticamente cosa c'è? Allora, questa cosa
2: è una macchina per pescare.
0: Sì, ma praticamente cosa sei? È una casa, una palafitta, una specie di palafitta, giusto?
2: Sì.
0: Ok.
2: Una specie di palafitta, sì.
0: Palafitta che butti giù la rete, giusto?
2: Sì.
0: Ok.
2: Costruita con i legni, il legname che il mare restituisce.
0: Che restituisce, ho capito. E questa cosa c'è anche a Sottomarina, qui di Venezia, dove praticamente fai la passeggiata sulla diga a Sottomarina e a un certo punto vedi questi, mi sembra siano 2 o 3, adesso non lo so. Però voi cosa fate? Festa all'interno di questi trabocchi?
2: Adesso i più buoni sono stati trasformati in ristoranti.
0: Ah, ristoranti, quindi uno entra, va su e se mangia...
2: E va a mangiare.
0: Si mangia. Ho capito. Immagino...
2: Qualcuno è adibito a dimostrazione di come si pescava una volta, diciamo.
0: Sì, bello questa cosa.
2: Perché adesso non si usa più come pesca, diciamo. È troppo complicato, troppo...
0: Certo.
2: È troppo.
0: Certo.
2: E poi la pesca, i pesci, diciamo, sono diminuiti, quindi...
0: Ah, i pesci sono diminuiti, ho capito.
2: Pensa a te.
0: Senti, però, a parte gli scherzi, voglio dire... no, scherzi, nel senso che si mangerà pesci sopra al ristorante,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, però, immagino. Diciamo, se qualcuno vuole una fettina, si adeguano.
0: Certo, va bene. Naturalmente in questi posti non sono così tanto grandi, quindi non è...
2: Beh, 25-30 posti, diciamo.
0: Quindi sicuramente bisogna prenotare questa cosa.
2: L'estate è un po' difficile, se non si anticipa un po'.
0: Ah, ho capito. Va bene. Allora, caro Antonio, vediamo un po' che canzone ci vuoi regalare. Vuoi regalare a tutto il popolo di Saluti e Baci?
2: Ah, oh sole mio!
0: Ah. Si è parlato di trabocchi, si è parlato di mare. E allora perché non Oh sole mio? Oh sole mio, sta in fronte a me. Non so se queste sono le parole, però mi è venuta così. Va bene.
2: Va bene lo stesso.
0: Va bene, senti un po', c'è qualcuno in particolare che vuoi salutare?
2: No, un abbraccio a tutti. Chi sta al mare, chi sta in montagna, chi sta a lavorare, chi sta in ospedale, a tutti.
0: A tutti. Grazie Antonio, buona mattinata.
2: Ciao.
0: Ciao, un abbraccio, ciao.

0: Eccolo qui, il grande Reuccio, Claudio Villa con Oh Sole Mio. Grazie, grazie ad Antonio che ce l'ha richiesta e quindi noi felicissimi a riascoltarla. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio vocale, sentiamo.
1: Buongiorno Murillo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, sono Simona. Questa mattina volevo richiedere la canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce. Saluto tutti i vari gruppi, tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Buon ascolto a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Simona, Simona di Anzio, in provincia di Roma. Non chiamate più, non messaggiate più perché siamo veramente al completo.

0: tu.
1: Buongiorno, buon Natale.
0: Sì, buon Natale. Un attimo.
1: Buon Natale.
0: Beh, allora, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Io sono Azzurra. Un saluto lo faccio, prima di dimenticarmi, alla mia dolcissima amata Emma. Gli voglio un bene dell'anima.
1: Ok, perfetto.
0: Poi saluto te, la tua famiglia, la Chloe.
1: Sì.
0: E poi saluto il mio ragazzo Massimo, la mia mamma Jessica, mio papà Giorgio.
1: Ok.
0: E saluto tutti i radioascoltatori, radioascoltatrici, e saluto in particolar modo anche la Rica.
1: Ok, sì, mi pare, Rica.
0: Mi hanno riferito che
1: sì,
0: l'altro giorno mi ha salutato, perciò tu.
1: Va bene.
0: E poi il brano che ho richiesto me l'autodedico, lo dedico a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, in particolar modo al mio ragazzo, sì, che sta lavorando questa mattina. Un bacio, Emma, ti voglio bene.
1: Ok, grazie Azzurra. Senti, caldo 1, caldo 2 o caldo 3?
0: 2.
1: Caldo 2, quindi un caldo sopportabile.
0: Sì, si ragiona.
1: Va bene.
0: Poco si ragiona, eh.
1: Senti, ti rappresenta questa canzone?
0: Ah.
1: È nata.
0: Va bene, saluta anche la Simona, eh.
1: Simona di Anzio, no, comunque no, questa sì, la metteremo a Natale, dai, non siamo a Natale adesso.
0: No, non siamo a Natale, prima del tempo. Vabbè che verso quelle parti di Siderno cominciano a fare i panettoni, eh.
1: Ah, pensa che comunque sì, dopo si dice, no, che dopo le ferie, sì, Natale arriva su un attimo.
0: Subito, un attimo.
1: Subito, esatto. Va bene.
0: Ma che possa arrivare un Natale splendido, felice e contento con le nostre dolce famiglie, dai. E che ci sia la pace in questo mondo.
1: Brava. Ma non solo a Natale, tutti i giorni, 365 giorni all'anno.
0: Sì, questo è pure vero.
1: Dai. Ognuno allora, faccia la sua parte.
0: Ognuno faccia di paciaccone, ti saluto.
1: Grazie. Ho la faccia da paccioccone.
0: Hai anche gli occhi come i miei, azzurri.
1: Sì, occhi azzurri. Per chi mi sta vedendo adesso su TikTok, se volete vedere questa faccia da paccioccone, entrate su Saluti e Baci alla Radio, e così mi vedete adesso in diretta. Saluti e Baci alla Radio, va bene. Grazie Azzurra.
0: Un bacio a tutti, saluti e baci a tutti. Dalla A alla Z.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao, grazie.
2: Mi penserai quando gli dirai sono a casa pronta, dimmi dove sei. Mi penserai in ogni tuo capriccio,

Allora, Daniele De Martino con Non raccontargli mai, canzone richiesta da parte di Azzurra. Chiedo scusa, ma purtroppo non riuscirò ad accontentarvi tutti. Quindi purtroppo gli ultimi salteranno a domani. Allora, c'è un altro messaggio adesso che dice: Gian Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone di Inva Zanicchi? La canzone si chiama Un uomo senza tempo. La voglio dedicare a mio papà con tanto amore e a tutti i radioascoltatori. Saluti e baci a te con tanto affetto, Maurillo. Un abbraccio forte, forte, forte. Firmato Graziella di Sassari. Salutiamo anche la Sardegna. C'è Inva Zanicchi con Un uomo senza tempo.

0: Si chiama Iva Zanicchi, Un uomo senza tempo, canzone richiesta da parte di Graziella di Sassari. Allora, visto che abbiamo l'ultima canzone, prossima canzone richiesta da parte di Rita di Sanicandro Garganico, che saluta tutti, noi andiamo un po' a sentire i messaggi che sono arrivati, ma chiedo scusa, ma le canzoni purtroppo non riusciamo a metterle. Allora sentiamo un po'.
1: Buongiorno, vediamo. A tutta la compagnia di saluti e baci, sono DJ Felix in barra pesante, solo un saluto veloce visto che la trasmissione sta per finire, un buon proseguimento e un complimenti al Maurillo per la trasmissione, grazie a tutti.
0: Ciao Marco, grazie e buon lavoro. C'è un altro messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrica da San Daniele del Friuli. Allora, qui la temperatura è di 23 gradi, dopo andrà a 33, ma c'è allarme arancione per temporali, ok? Non lo so, dicono così, poi non lo so. Comunque per essere settembre è caldo, caldo, caldo, caldo, caldo. E va bene, e allora, visto che è una canzone calda, siamo in estate, estate 1980, mentre Umberto Tozzi aveva inciso questa canzone che ha avuto un grande successo, che si chiama Stella Stai. E saluto Emma e Lorenzo, e Maurillo e famiglia, e poi spero che insomma si saprà la notizia di Angelo, che lo saluto se è diventato nonno, no, e poi saluto tutti e un abbraccio forte da Enrica da San Daniele del Friuli.
0: Grazie Enrica. Allora poi c'è un altro messaggio che dice: buongiorno Maurillo, qui a Sanicandro fa ancora un caldo tremendo, siamo chiusi dentro specialmente per mezzogiorno e poi nel pomeriggio. Speriamo che finisca questo caldo pazzesco. Mi fa sentire, ma che caldo che fa. Sì, purtroppo, carissima Carmela, non riusciamo. Vediamo domani magari se riuscite a chiamarci prima all'inizio del programma così. Poi vediamo un attimino, c'è Costanza, un altro messaggio, sentiamo.
3: Buongiorno Maurillo, buon mercoledì e buona giornata, qui ancora facendo caldo. Io richiedo il brano di Massimo Ranieri, che non si sente quasi mai.
0: Sì.
3: Il brano è Adagio Veneziano. E su questo brano saluto tutti gli amici e amiche di saluti e baci, non escludo nessuno. E poi saluto con un abbraccio le due bellissime, Francesca, mia nipote, e la Cleo, tua nipote. E poi saluto anche con Danda simpatia, tua moglie Luisa.
0: Grazie.
3: E poi saluto te Maurillo, con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie Costanza.
3: Scusa se ho fatto un buon errore.
0: Non ci sono problemi, vai Costanza.
3: Ciao ciao Maurillo, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Costanza. Poi Mariella che dice Un mondo d'amore di Morandi, se ce la fai grazie, un saluto a tutti. Purtroppo no. Un altro messaggio vocale.
4: Ciao Maurillo, sono Paola di Cartura. Oggi volevo richiedere la canzone Genova e Napoli, cantata da Alfa e Gigi D'Alessio. Buon ascolto a tutti e saluti e baci. Buona giornata, grazie mille, ciao!
0: Ciao Paola e Gianni, grazie, scusa Paola, purtroppo non sono riuscito. Un altro messaggio.
5: Buongiorno a tutti, ciao Maurillo, saluti e baci. Saluto Daniela, Antonello, Stefano, Giussi da Padova, Simona, Emma e Lorenzo e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Oggi è soleggiato, penso sia caldo 2. Vabbè, okay. Detto questo, questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone di Stefano Manenti, Da solo con me. Ciao ciao da Iole.
0: Ciao, grazie, purtroppo anche questa non riusciamo. E mi sembra ci sia l'ultimo messaggio che dice: volevo chiedere se è possibile ascoltare il brano di Johnny Donnelly, L'immensità. Che peccato, peccato perché è una bella canzone, vabbè. E domani magari, dai ragazzi, portate pazienza, ma siete veramente tanti, è fantastico. E allora ascoltiamo l'ultima canzone, quella che ci regala qualche secondino.

per tutte le radio che naturalmente si stanno scollegando. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30, 8:40 circa, fino alle 10. Vi aspettiamo domani, grazie a tutti voi. Grazie. Sono in fiore. Saluto gli amici di TikTok, buongiorno. Quelli che sono rimasti, perché sono scappati quasi tutti. E poi salutiamo chi naturalmente ci ascolta in FM, in DAB, in web, attraverso le radio web, che sono tante.

Salutiamo Angelo, buongiorno. Salutiamo Andrea, buongiorno. Salutiamo Eric, Lamberto, Sabrina, Alfonso. Salutiamo poi Manuela, Gianni, Paola. Salutiamo anche Emanuela di Galzignano. Salutiamo, vediamo, Ciro, Sabrina, Wonder, Maria Teresa, Rocco, Anna, Loris, Carolina. Salutiamo Azzurra, salutiamo Emma e Lorenzo, Enrica, poi Iole, ciao Iole, e ancora vediamo Mariella, Costanza, Carmela, Rita, Marco, Silvia. Va bene, grazie a tutti voi, torniamo domani.

0: Cantare fa bene, se volete fatelo, fatelo, perché vi fa bene. Grazie a Rita che ce l'ha regalata in questa mattinata, in chiusura. Ciao da Maurillo, ci troviamo domani mattina puntuali con un'altra bella avventura di saluti e baci alla radio. Pronto Rita, ci sei? Vediamo se c'è Rita che ci saluta. Rita, vieni a salutare in diretta.
1: Ciao, saluti tutti, i cari miei amici di Salute e Baci, da Rita di Sant'Andro Garganico. Vi voglio tanto, tanto bene.
0: Grazie Rita, e noi naturalmente contraccambiamo. Grazie, buona mattinata.
1: Grazie, grazie a te, a tutti, tutti, tutti gli ascoltatori.
0: Allora Rita, sai chi ti sta salutando adesso su TikTok? Dai, ti do un indizio. Inizia con la A di Angelo. Chi è?
1: Angelo della Germania, oppure Ada, oppure Ada.
0: Sì, Angelo dalla Germania che ti saluta.
1: Grazie Angelo, sei molto gentile. Saluto te sempre con tanto pensieri. Angelo e la carissima Lucia.
0: Ok, perfetto. Grazie, grazie Rita, un abbraccio forte.
1: Grazie a te, sei grandissimo e gentilissimo.
0: Grazie, grazie. Ok, buona mattinata, ciao, un abbraccio Rita.
1: Ciao, grazie, ciao, a domani.
0: Bene, noi ci troviamo domani mattina, grazie a tutti, ciao. Fatti bravi, tra poco la replica, si può riascoltare la confusione che Maurillo ha fatto. E ne ha fatta.

0: Esta es. Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida segura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia, l'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Pronti via ragazzi, eccoci qui, prontissimi per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti a me ad assegnato per regalarvi quelli che sono i grandi successi dell'estate 2026. Beh, non c'è solamente questo, ma noi partiamo dalle novità dell'estate, come ad esempio questa, che è in assoluto una novità per quel che ci riguarda. Io ve la faccio ascoltare, poi la commentiamo alla fine.

Allora, sta proprio d'estate, del resto porta il titolo Disco Summer Night. A regalarcelo è una sigla, FB2M. Non chiedetemi chi sono, perché francamente non ve lo so dire, però la canzone a me è piaciuta una cifra e quindi io ho pensato di inserirla in scaletta, proprio così. E da oggi, almeno per ciò che resta dell'estate, visto che insomma abbiamo un mesetto ancora a disposizione, noi in scaletta, ve l'assicuro, la terremo, perché ci è piaciuta tanto. Andiamo con il resto, dai!

davvero complimenti al DJ Funk Deluxe. Io mi sono innamorato di questa canzone, mamma mia, mi fa venire i brividi. La voce della cantante mi ricorda tanto un'artista americana degli anni 80, Taylor Dane. Se qualcuno se la ricorda, può andare a cercarsi Tell It To My Heart o Prove Your Love, sono le sue canzoni più celebri. Lei era dotata di una voce davvero spettacolare, proprio come la cantante del DJ Funk Deluxe. Con questa sua I Am Still Standing, sono andato in brodo di giuggiole, va bene? Allora ragazzi, diamo un'occhiata, vediamo di riprenderci, diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno al 30° minuto. Che cosa siamo noi? E verso la conclusione ci sarà spazio anche per il sorriso del giorno. Trasfusioni!

0: E con questa grintosissima Step in Again di DJ Carlito, che devo chiudere per motivi di tempo, andiamo in pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer, spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, amici. Siamo ora nella parte centrale del nostro appuntamento, quella che viene aperta dal primo flashback di giornata. Andiamo a recuperare uno di quei pezzi che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto divertire e che abbiamo ascoltato ad altissimo volume negli anni scorsi.

L'avete riconosciuta? Dai, è inconfondibile la sua voce. Katy Perry, l'abbiamo ritrovato con questo Woman's World, il mondo delle donne. Torniamo al 2026, dai!

Dopo qualche anno di appannamento, Francesco Gabbani è ritornato con qualcosa di veramente efficace in quest'estate 2026. Era Summer Funk, canzone che a me personalmente piace veramente parecchio. Lo so che non gliene frega niente a nessuno, però quello che vi deve interessare, amici, invece, è quello che tra poco vi daremo, cioè la lettura dell'aforisma del giorno, la frase importante, o perlomeno che vuole mandarci un messaggio importante attraverso uno dei tanti grandi della storia. Intanto andiamo a riprendere questo pezzo che ci riporta alla scorsa primavera, ma che si balla ancora tutto sommato bene. Tra poco vi parleremo di ciò che siamo.

0: Molto bene ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Parliamo di ciò che siamo? Sentite questa, la facciamo in breve perché il tempo a disposizione comincia a scarseggiare. Tu sei ciò a cui dai importanza. Chiaro? L'ha detto Socrate, mica pizza e fichi, eh? Ed ora andiamo in pausa.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti dei 52 che abbiamo a disposizione di Gatapendance, terza ed ultima parte che, come sapete bene, ci regala il secondo flashback di oggi, tanta buona musica di quest'estate 2026 e naturalmente anche il sorriso del giorno verso la conclusione. Parliamo del flashback, il secondo di oggi.

L'avete riconosciuta, vero, in questa bestiale, l'inossidabile, fantastica, meravigliosa Loredana Bertè. Lei che aveva iniziato a cantare negli anni 70, ha avuto il massimo del suo fulgore negli anni 80, poi è andato un po' incalando, però in questi ultimi anni è stata bravissima a riprendersi.

0: Bam Bam Bambina.
1: L'avete riconosciuta, vero Elettra Lamborghini? Lei ormai da alcune estati non ci fa mai mancare le sue canzoni divertenti e leggerissime. Intanto ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno. Parliamo di prelievi? Con tutti i prelievi che mi hanno fatto le zanzare quest'estate, sono a posto con le trasfusioni per l'Avis per 100 anni. E beh ragazzi, penso proprio che insomma questo è un problema che affligge il 98-99% della popolazione. Intanto noi si prosegue ragazzi, dai che ci diamo una scossa bella bella bella, eh?

Ragazzi, stiamo correndo verso la conclusione anche quest'oggi nel nostro Get Up and Dance, come stiamo correndo verso la conclusione anche di questo mese di agosto, eh? Intanto rallentiamo un po' le battute per

0: che ti fa spaventare.
1: L'avete riconosciuto? È l'altra metà degli articolo 31. Beh, stiamo parlando del DJ Jed, perché l'estate non è solamente quella di J-Ax, ragazzi. C'è stato anche lui e c'è anche lui, che quest'oggi ha preso parte al nostro Get Up and Dance. Vediamo di andare con l'ultima, che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti, visto che abbiamo un paio di minuti abbondanti da qui alla conclusione. Direi di utilizzarli nel migliore dei modi. Che dite? E piano piano, vedrete che tra qualche settimana, entro la metà di settembre, piano piano cominceranno ad arrivarci anche i pezzi che ci accompagneranno nell'ultima parte dell'anno. Ma adesso non è il caso di parlarne.

0: Avevo detto un paio di minuti, sono decisamente di meno quelli che abbiamo avuto a disposizione per ascoltarci quest'ultimo pezzo, che devo tagliare perché abbiamo finito il tempo. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie.

Sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. 20. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza, l'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Ariete, giornata da vivere con calma, soprattutto nelle prime ore quando potreste avere la sensazione che tutto proceda lentamente. In amore avete bisogno di sicurezza. Toro, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti e vi permette di recuperare una bella dose di fiducia. Sul lavoro può arrivare una buona intuizione. Gemelli, avete molte cose da fare, rischiate di disperdere energie inseguendo troppe idee contemporaneamente. Una telefonata o un messaggio può cambiare il vostro umore. Cancro, Marte continua a darvi energia e oggi potreste finalmente trovare il coraggio di affrontare una questione che avete rimandato. In amore c'è una bella intensità nella coppia. Leone, Giove nel vostro segno, continua a proteggere i vostri progetti, ma oggi dovete evitare di promettere più di quanto possiate mantenere. In amore avete voglia di sentirvi importanti. Vergine, siete in una fase di grande concentrazione e riuscite a vedere con chiarezza quello che fino a pochi giorni fa sembrava confuso. In amore non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità. Bilancia. L'amore continua ad essere al centro dell'attenzione. Se siete in coppia, cercate di ritrovare un po' di leggerezza. Se siete single, non rifiutate un invito. Scorpione, la luna opposta vi rende più sensibili alle parole degli altri e potreste prendere sul personale una situazione che invece non vi riguarda. Sul lavoro avete bisogno di mantenere alta la concentrazione. Sagittario, avete voglia di movimento, ma la giornata vi chiede di occuparvi soprattutto delle questioni pratiche. Una spesa imprevista può richiedere maggiore prudenza. Capricorno, una luna in toro che crea un'atmosfera favorevole vi permette di affrontare le responsabilità con serenità. In amore c'è tanta voglia di stabilità da parte vostra. Acquario, una giornata un po' particolare nella quale potreste alternare entusiasmo e momenti di insofferenza. Avete bisogno di cambiare qualcosa nella vostra routine. Pesci, la luna favorisce la vostra voglia di stare bene e vi

0: permette di recuperare una maggiore tranquillità. In amore avete bisogno di dolcezza e di comprensione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vise.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Parlare in pubblico vi fa per caso tremare le gambe?
7: Hai per

0: Sconfiggeremo l'ansia da parlantina,
1: ovvero come smettere di balbettare davanti a clienti e colleghi, trasformando diapositive noiose in presentazioni da urlo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma avete presente quel momento da incubo in cui vi dicono: allora, la prossima settimana esponi il progetto al capo?
1: Mamma mia, una condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
0: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno.
1: Per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
0: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
1: La prima applicazione pazzesca e poco conosciuta per allenarsi si chiama Yodlee AI.
0: Sì, funziona come un coach di public speaking privato. Vi registra con la webcam mentre simulate il vostro discorso.
1: E l'AI analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti... Cioè, dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
0: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno! Oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
1: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
0: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
1: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
0: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
1: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
0: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
1: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
0: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
1: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fatevi avanti.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche: le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC, Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, il principale organismo internazionale delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico, considera tra le ipotesi di solar radiation modification tecniche come l'iniezione di aerosol nella stratosfera e il marine cloud brightening, o schiarimento delle nuvole marine. È una tecnica teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite, che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. È proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito AirPlay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di OSA Polizia, Stefano Bulla di Ispipius Nosi Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi, l'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. Dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna. Poco mosso. Mar Tirreno. Poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Nobis.

0: Dangerous.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

i macellai portavano veloci i quarti, le coppiette, gli algerini, gli usurai.

alle vecchie promesse, alle grandi teorie e neanche ai consigli di chi mi vuole bene, credo solo a te. Ai miracoli no, alle offerte speciali, a chi legge le carte, agli imbonitori e neanche agli applausi, ai discorsi ufficiali.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
4: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi. E se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Quando qualche mattina ci svegliamo di malumore, ci ricordiamo che abbiamo collaborato con Fabrizio De André e il buon umore ci risale subito. Come dire, qualcosa ci è successo di interessante. Questa è la canzone di cui ci onoriamo di aver collaborato con Fabrizio De André.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS. La Sardegna in diretta.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

In Black and White Arcata Italia con la sua Mediterraneo si continua. Abbiamo un brano degli un po' di brani degli anni 60 a partire da Con te sulla spiaggia. Questo è Nico Fidenco.

Il grande Fred Bongusto in Black and White, Arcata Italia. Abbiamo ascoltato un paio di brani degli anni 60. Torniamo agli anni 80 con Sergio Caputo e Vado alle Hawaii.

super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: mattina di oggi.
1: E di ieri?
0: E di ieri.
1: Seconda parte di Black and White Arcato Italia. Apre Righella. Con l'estate sta finendo.

dei grandi classici degli anni 60, del Black and White Rock d'Italia, era Piero Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare. Cambiamo, c'è Loredana Bertè. Non è la versione dance, ma è la versione originale di In alto mare.

0: noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
2: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Adesso andiamo negli anni 60 e in questa puntata ne ho scovati qualcuno di brano molto interessante, molto. Adesso c'è Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia.
1: E tu vuoi fuggire.

0: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
1: Sono qua, abbiamo l'ultimo brano per questa parte, insieme a Le Orme. Senti l'estate che arriva, che torna, scusate.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

puntata dedicata a Riccione contro Ostia, però le cose di queste due bellissime località balneari sono le stesse, hanno la stessa musica, c'è sempre questa bella musica estiva in dappertutto. A Riccione sono la musica di Ostia, a Ostia sono la musica di Riccione.

ferito è che c'è Roma a mezz'oretta di metropolitana e c'è da visitare tutta la città, i monumenti, i giochi antichi, eccetera. Va bene?

di Pierangelo Bertoli nell'appuntamento Black and White Arcata Italia. Siamo quasi alla fine della puntata, ancora un paio di brani in questa puntata dedicata a due località balneari, Riccione contro Ostia Lido. Adesso c'è Amedeo Minghi con un brano live, Quando l'estate verrà, ormai dobbiamo dire quando l'autunno arriverà, ma o quando l'inverno arriverà.

i pulcini, o forse anche cattivi, a volte lo sono con te, quando non riesco a dormire,

segni della regia sono molto veloci, taglia perché il tempo è finito qui. Infatti io vi saluto, vi ringrazio di aver ascoltato. Questo era il Black and White, Ragazzo Italia. Era Amedeo Minghi con Quando

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Nuovo giro sulla musica rock e pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

La partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino. Si intitola El Camino come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock e miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore Derek Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

Zona Rock, come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, do sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati. I social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di Sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna, secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci. Questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965, se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso forma, ma magari bighellonando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Morning Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica. Dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo, secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assiderati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo e REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: lasciatici alle spalle i Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. E in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Zona Rock.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden, To the Moon and Back. Poi al 1996 Virtual Insanity di Jamiroquai, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa, e poi per chiudere con un classico ormai diventato di Sting del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì, perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983. Sentite un po' che roba, è il momento in chiusura.

0: così catapultati al 1983 con i Culture Club, Miss Me Blind ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zona Rock, che secondo me male male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se foste arrivati da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 2 settembre 2026, la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana, l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.

Della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche: le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC, Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, il principale organismo internazionale delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico, considera tra le ipotesi di solar radiation modification tecniche come l'iniezione di aerosol nella stratosfera e il marine cloud brightening, o schiarimento delle nuvole marine. È una tecnica teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite, che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. E proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito Airplay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni.

0: relazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di Osa Polizia, Stefano Bulla di Ispipius No Si Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi, l'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. Dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
3: Radio Domus Nova.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Parlare in pubblico vi fa per caso tremare le gambe?
5: Hai iper

0: Ah, condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
1: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno.
0: Per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
1: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
0: La prima applicazione pazzesca e poco conosciuta per allenarsi si chiama Yodlee AI.
1: Sì, funziona come un coach di public speaking privato. Vi registra con la webcam mentre simulate il vostro discorso.
0: E l'AI analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti cioè, dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
1: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno! Oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
0: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
1: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
0: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
1: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
0: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
1: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
0: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
1: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
0: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
1: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fatevi avanti, prendete il microfono, la webcam e buona presentazione. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

cranio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Ehi,
1: dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi qui.

fretta, ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in un sol bacio e una carezza l'ultima giovinezza.

lei si riveste in fretta, d'essere povero in bolletta, lei si riveste in fretta, e andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore. E ritornò col protettore dal vecchio truffatore. Mentre lui fermo lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziali. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziali. Allora presi dal

stato fu poco soddisfatto. Qualche becchino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassino senza pretese abbiamo anche noi in paese. Qualche assassino senza pretese.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

e adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

0: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti.

ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna. Inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza, l'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: foresta, che poi niente più ci resta.
1: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: procedure,
1: prove il mio, prove
0: il mio. Non mi rupinta il mio, sulla te, giù già me non versa, uso stizzo mio.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche mercoledì 2 settembre garantirà una giornata dalle caratteristiche decisamente estive, con tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'isola. Insomma, settembre è iniziato sul calendario, ma guardando il cielo sembra che agosto abbia dimenticato di fare le valigie. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sui rilievi le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con al più qualche nube innocua di passaggio, soprattutto durante le prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni significative. Temperature. Giornata caldissima sull'isola, con temperature massime in ulteriore aumento. Nelle zone interne si potrebbero raggiungere valori estremi, localmente superiori ai 45 gradi. Particolarmente marcata sarà l'escursione termica tra notte e giorno, con un rapido aumento delle temperature nelle ore centrali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 4.300 metri, confermando la presenza di una massa d'aria ancora decisamente mite in quota. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti meridionali, con ventilazione che assumerà prevalentemente caratteristiche di brezza. Qualche temporaneo rinforzo sarà possibile soprattutto durante le ore pomeridiane. Mari. Mare di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza, l'anticiclone non molla la presa. L'avvio di settembre continuerà a essere caratterizzato da condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante sul Mediterraneo e sulla Sardegna e dovrebbe mostrare un ulteriore rinforzo in vista del fine settimana. Di conseguenza, dopo qualche temporanea oscillazione, le temperature torneranno ad aumentare e il caldo potrebbe diventare nuovamente piuttosto intenso durante il weekend. La ventilazione resterà generalmente debole o al più moderata e spesso regolata dalle brezze, con qualche rinforzo soprattutto nelle ore più calde. Settembre, quindi, ha preso ufficialmente il posto di agosto. L'estate sarda, invece, sembra intenzionata a trattenersi ancora per un bel po'. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di mercoledì 2 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due. In libreria da Einaudi.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Valle. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche. Le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC

0: teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. E proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito Airplay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di Osa Polizia, Stefano Bulla di Ispipius Nosi Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi, l'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. Dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Quest'oggi però sarà un pochino diverso dal solito. Perché? Perché non ci saranno sei canzoni, una per ogni decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, ma ci saranno sei brani che sono uniti da una, da un qualcosa che li unisce. In questo caso all'interno del titolo c'è un o più animali. Non avete capito niente? Adesso ve lo spieghiamo piano piano. Intanto ascoltatevi le canzoni.
4: Esatto, e iniziamo questo programma con una dolcissima ma anche malinconica canzone di Gino Paoli, noto amante dei felini. A voi la gatta.

0: come detto, questa canzone è dolce ma anche malinconica. L'artista ricorda un periodo della sua vita nel quale gli bastava una chitarra e una gatta per sentirsi bene, e lo affianca a quello attuale nel quale, evidentemente, nonostante sia affermato, gli manca qualcosa. E adesso proseguiamo il nostro percorso dando a Marco il microfono.
1: Rimaniamo in tema di felini? Direi di sì, perché si cambia completamente stile. Però con noi, ragazzi, c'è il molleggiato, c'è l'Adriano Celentano ed il bimbo sulle

0: Il grande, grandissimo Adriano Celentano ci ha fatto muovere le gambette, le braccine, le testoline con questa Il bambino sul leone. Pensate che uno dei primi pezzi stampati con quelli del clan, ragazzi, davvero. Una storia della musica italiana, Adriano Celentano, che tra poco, anzi tra adesso, perdonate il francesismo o l'italianismo, viene affiancato da un altro grande della musica italiana.
1: Esatto, salutato il molleggiato, ecco un altro nostro sacro della nostra musica italiana, Lucio Battisti, che ci propone un pezzo dal titolo molto particolare, Il leone e la gallina.

0: Allora, se avete ascoltato bene il testo di questa canzone, vi siete resi conto che il leone non è sempre lui e la gallina non è sempre lei, ragazzi. Detto questo, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian Sette Notte, la storia della musica italiana, un po' diversa dalle solite. Adesso passiamo a Marco la parola.
1: Ora, ragazzi, salutiamo gli anni 60 e 70 che ci hanno accompagnato fin qui ed inoltriamoci negli anni 90 con una tristissima canzone di Michele Zarrillo,

0: Come nel caso della canzone di Adriano Celentano, anche in questa non ce n'è uno di animali nel titolo, ma ce ne sono due, uno gigantesco, e sappiamo che insomma gli elefanti sono animali da 3, 4, 5 tonnellate, a seconda che siano maschi o femmine, oppure a seconda che siano africani o asiatici, ed uno microscopico come una farfalla. Va bene, dai, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo lascia spazio ora al pezzo successivo.
1: Esatto, adesso vi porto a Genova, terra natale di un complesso che io amo particolarmente, grazie alla spettacolare voce di Antonella Ruggero. A voi, Cavallo Bianco dei Mattia Bajar.

0: Nella lunghissima carriera dei Mattia Bazar sono innumerevoli le canzoni di grande successo e Cavallo Bianco appena ascoltata è una delle prime in assoluto. Passiamo all'ultimo brano di oggi, ragazzi, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: L'ultimo pezzo di oggi non vede protagonista quadrupedi, ma vede protagonista un uccello. È La rondine di Pino Mango.

0: La rondine di Pino Mango ci ha fatto volare sulle sue dolcissime note, ma ci ha anche fatto planare, visto che ormai, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato a Italia in sette note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoin e strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continua ad abbracciare la Sardegna e anche giovedì 3 settembre garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e decisamente caldo su tutta l'isola. Ci aspetta infatti un'altra giornata dal sapore pienamente estivo, con temperature elevate soprattutto nelle zone interne. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono attesi fenomeni significativi e il sole sarà quindi il grande protagonista da nord a sud dell'isola. Temperature. Temperature ancora elevate, con una massima media regionale attorno ai 33 gradi. Nelle aree più calde dell'interno e in alcuni settori occidentali si potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre lungo le coste le temperature saranno generalmente più contenute grazie all'influenza del mare. Le minime notturne resteranno piuttosto alte, generalmente comprese tra 19 e 24 gradi, con nottate quindi ancora pienamente estive soprattutto nei centri costieri. Zero termico molto elevato, attorno ai 4.750 metri, ulteriore segnale della presenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole, prevalentemente dai quadranti occidentali e nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore più calde potranno prevalere localmente le normali circolazioni di brezza. Mari. Mare di Sardegna, da poco mosso a mosso, con moto ondoso localmente in aumento. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso in alcuni settori. Mar Tirreno, generalmente poco mosso, localmente mosso soprattutto sui settori più esposti. In sintesi, giovedì sarà quindi un'altra giornata da piena estate sarda, tanto sole, precipitazioni assenti, venti generalmente deboli e caldo ancora protagonista. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di giovedì 3 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: parlantina.
1: Ovvero come smettere di balbettare davanti a clienti e colleghi, trasformando diapositive noiose in presentazioni da urlo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma avete presente quel momento da incubo in cui vi dicono: allora, la prossima settimana esponi il progetto al capo?
1: Mamma mia, una condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
0: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno.
1: Per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
0: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
1: La prima applicazione pazzesca e poco conosciuta per allenarsi si chiama Yodlee AI.
0: Sì, funziona come un coach di public speaking privato. Vi registra con la webcam mentre simulate il vostro discorso.
1: E l'AI analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti... Cioè, dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
0: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno. Oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
1: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
0: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
1: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
0: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
1: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
0: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
1: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
0: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
1: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fate

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna.
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: And this is...
1: nuovo appuntamento con il Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Garoli. Ben ritrovati a questa puntata. Tra poco abbiamo tante novità, ma prima i nostri hit. Questo è di John Byers Strictly, Proud and Bold, Boogie Back Remix.

affidata a David Ode, remix per Nine Factory Casey and the Sunshine Band. Love Goes Up and Down. Si continua, questo è il Black Flower, The Show. C'è I Think Coffee on Your Sleeve.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth jazz.

sassofono di Shea Taylor, era Love Samba. Abbiamo aperto con Architect of Sound e si continua con la bella musica. Tra poco arriva Eric Knight, ma prima la voce di Tommy Davison, il nuovo singolo featuring Lamech, si chiama Ya Life, Lift Ya Life.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

saluto, però vi saluto veramente perché il tempo mio finisce qui. Alla prochaine fois, come dicono i francesi. Alla prossima volta, un'altra puntata del Black Planet Radio Show. Vi lascio con Down to the Bone, Feel So Good, Opolopo Remix.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci ancora qui, come sempre in compagnia di Raffaele Astore, in questo nuovo puntata di Area Rock. E oggi sinceramente dovete scusarmi un pochino, perché effettivamente un po' di raucedine non manca, probabilmente in questo periodo caldo, freddo, insomma aria condizionata, chi più ne ha più ne metta, e quindi anche oggi è capitato tutto questo gran macello.

Ciò non toglie però che come sempre siamo qui su Area Rock, ormai ci dirigiamo verso quella che è la chiusura di questa stagione, perché come tutti quanti sapete il nostro programma va in onda da ottobre a giugno, poi praticamente prende tutta quanta la sua giusta vacanza, quindi luglio, agosto, settembre, tre mesi in cui noi ci fermiamo come sempre, ma poi ritorniamo ancora una volta su quelle che sono le frequenze, sulle varie radio che chiaramente ci seguono e ci hanno, con cui abbiamo il piacere di collaborare, che chiaramente ci mandano in, in continuazione su quelli che sono i canali appunto delle varie radio che ci mandano in onda tutta quanta la settimana, dal lunedì alla domenica. Se per conoscerle è sufficiente andare praticamente su quella che è il nostro sito ariarock.it e vedere effettivamente quali sono poi gli appuntamenti che settimanalmente arrivano appunto con Area Rock. E noi iniziamo subito con quello che è un ritorno perché stiamo parlando di niente poco di meno che di una band che si era formata nel lontano 1977 ad Acqui Terme, vale a dire i Plenilunio, e loro tornano con questo loro quarto album in studio dopo quello che è stato appunto un percorso che li ha portati dal 2012 al 2021, poi a fare tre album davvero interessanti, vale a dire Respiri lunghi mille miglia, uscito nel 2012, Vivo controvento nel 2017 e Gioco imperfetto del 2021. Ora loro ritornano con questo Nascere qui e approfondiscono quella che è la propria appartenenza al luogo di nascita attraverso quelle che sono delle piccole miniature sonore che comunque si prestano perfettamente alla riuscita dello scopo appunto di questo loro nuovo disco, vale a dire Nascere qui. Noi dai Plenilunio, in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sole, ci andiamo ad ascoltare questo Il gatto e le lucciole. Loro sono i Plenilunio.

una partenza tutta quanta progressive, forse per celebrare un pochino quello che poi è stato il nostro ultimo concerto a cui abbiamo assistito, quello di Steven Wilson a Milano, che chiaramente troveremo anche in scaletta.

come sempre grandi, grandi atmosfere, quelle appunto dei plenilunio, con questo Il Gatto e le Lucciole, un po' di ritorno indietro in quello che è il progressive rock italico.

Beh, devo dire la verità che un pochino i Plenilunio mi ricordano tante altre band di quel periodo, che appunto, come il rovescio della medaglia, giusto per dirne una, la Locanda delle Fate, che richiamano molto appunto quei suoni che in Plenilunio troviamo e abbiamo ritrovato soprattutto in questo Nascere qui, questo loro nuovo lavoro, un lavoro di ritorno. E chiaramente non poteva mancare un passaggio con quello che è l'ultimo lavoro di Steven Wilson, e lo facciamo anche per ricordarci e ricordare a voi il concerto che ha avuto luogo a Milano all'Arcimboldi lo scorso 7 giugno, al quale ho avuto modo di prendervi parte. Uno spettacolo davvero unico, come unico il grande musicista che è Steven Wilson, che con quest'ultimo lavoro torna ad un progressive come solo lui sa fare. Da Steven Wilson se ascoltiamo questo Objects Outdrive Us, Objects Meanwhile, Steven Wilson dall'album The Overview.

Beh, grande Steven Wilson. Devo dire la verità che trovarsi ad uno dei suoi spettacoli davvero ti fa sciogliere, anche perché è pieno di effettistica, ma al di là dell'effettistica ci sono i grandi musicisti che lo accompagnano, che dicono davvero tanto, e Steven è grande anche grazie a loro. E noi proseguiamo con Anika, che esce con questo Habits, nuovo album, un progetto che i fan di PJ Harvey, Breeds e Pixies troveranno davvero interessante. Nonostante tutto, però, resta la sensazione che con le pur buone intenzioni di alcuni brani il disco non possiede quelle che sono poi le necessarie caratteristiche per resistere a quello che è l'implacabile giudizio del tempo. E sì, perché comunque gli anni passano un pochino per tutti. Anika dall'album Abyss, ci stiamo ascoltando questo Walk.

elettronica con un genere un pochino diverso, ce lo siamo ascoltati davvero un pochino fino in fondo. Devo dire la verità che oggi continuo ad avere questo forte mal di gola che non so dove mi potrebbe portare, ma comunque dai, andiamo avanti con quello che è il nome del gruppo, che è stato preso da una omonima canzone di David Bowie, vale a dire Everyone Says He. Questa canzone era contenuta in Heat del 2002. La band comunque dichiara quelle che sono le più varie ispirazioni, appunto Rem, The Strokes, Cigarettes After Sex, Carole King, Kate Bush, insomma ne hanno davvero un pochino di tutto. E da questa Everyone Say He, dall'omonimo album, ci stiamo ascoltando questo On The Same Side.

proprio come dire anni 60, Britpop anni 90, insomma, ce ne hanno davvero tutti i gusti, insomma, però sono Everyone Saint Pete.

bellissimo gruppo, vale a dire i Local Store, che si muovono tra progressive pop e degli folk, con questo terzo album dei norvegesi. Dobbiamo dire che questo album lo si può guardare davvero in modi diversi, ma noi dopo averlo ascoltato ne conosciamo solo uno, quello di un disco che sembra comunque dar voce ad una sintonia interiore con il suono che ripercorre un'epoca. Local Store, dall'album Whatever Time Will Bring, questo è Let Me Tell.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo aver ascoltato il Local Store con questo Let Me Tell Me, davvero un pezzo molto interessante, devo dire che richiamano un pochino quello che è il sound californiano di una volta, anche perché si muovono tra prog pop, indie folk, insomma, siamo giù per giù lì. Noi continuiamo con il titolo del nuovo album dei Mean, che producono dell'ottimo psych rock. E, tra l'altro, la loro macchina psichedelica si rimette in moto dopo ben 7 anni con l'ingresso di un nuovo adepto, vale a dire Rob Kigg della Golden Dawn Orchestra. Insomma, loro sono molto sprontati, sicuri, tenaci. I Mean restano fedeli a quella che è la loro liturgia a base di appunto percorsi di natura psichedelica, e siccome noi con la psichedelia andiamo abbastanza d'accordo, dobbiamo dire, e noi abbiamo voluto proporvi questo pezzo che comunque fa capire che passa sono fatti, e stiamo parlando di Tung San. Loro sono i Mean. Psichedelia quasi losangeliana, potremmo dire, dai.

E noi ci stiamo davvero a mantenerci in un viaggio di natura psichedelica, questa psichedelia che davvero un pochino negli ultimi periodi probabilmente ci sta coinvolgendo. Bene, questi erano Mina, ci siamo scattati questo tungsten, scusate l'intoppo vocale, e noi continuiamo sempre a mantenerci in queste atmosfere, perché loro sono i Panda Bear, vale dire gli Anima Collective, che tornano con quello che è il loro decimo album, un album che anche questo interessante, album in studio. E lo fa andando ormai per quella che sono la cinquantina, sì. Devo dire che più di 25 anni in carriera alle spalle e a 6 anni dall'ultimo lavoro da solista, ritorna con questo Sinister Grift, per cui ci stiamo ascoltando questo Anywhere But Here. Loro sono i Panda Bear.

E questi erano i Pandur della Animal Collective, dal quale ci siamo ascoltati questo Anywhere But Air, un po' di atmosfere di altri tempi che ogni tanto devono ritornare comunque indietro, dai, non c'è niente da fare. E noi proseguiamo questo nostro viaggio odierno di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Con un disco d'esordio davvero convincente nei suoni, nella ricercatezza degli incroci chitarristici in particolare. Loro sono gli Slung, anzi Slung, dall'album In Ways, questo Class Assure che ci stiamo ascoltando. Esordio, ogni tanto ci vuole.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Beh, noi cerchiamo di essere oltre il rock, chiaramente, speriamo di farcela, speriamo di portarvi come sempre quelle che sono proposte un pochino, dai, alternative, anche perché a noi sinceramente piace muoverci molto fra un genere e un altro, per trovarsi appunto insomma in mezzo a quell'onda sonora che appunto è il rock. Bene, dopo gli Slang con In Ways, dal quale ci siamo ascoltati Close Shirley, adesso è la volta di una band tutta italianissima. Loro sono i veneziani Glazy Aids, che qualche volta abbiamo già mandato qui su questo nostro programma appunto di Area Rock. Hanno appena rilasciato quello che è il loro il loro disco, che ridefinisce completamente quelli che sono gli standard di quello che poi il nostro New Gates, il nostrano New Gates. Spoiler, vale a dire, un disco da non perdere assolutamente. E noi dai Glazy Aids ci ascoltiamo questo Slap.

I Glazy Heads con questo slap che ci siamo appena ascoltati, sempre con queste grandi chitarre che ricordano davvero momenti, dobbiamo dire, celebri, dai, forza! E noi intanto proseguiamo con una band di tutto rispetto, infatti ritorna quello che è l'artista progressive rock di Wakefield, vale a dire Dominic Sanderson, secondo album in studio dopo il buon Impermanence del 2023. Il chitarrista, cantante e tastierista cresciuto a Panic, King Crimson, Pink Floyd e Marillion si esibisce in un contesto prettamente canterburiano. Blazing Revelation da Dominic Sanderson, ci stiamo ascoltando questo From the Weeping Cradle.

Le grandi suite del progressive rock, e questa era una suite appunto di Dominic Sanderson, la quale ci siamo ascoltati questo From the Weeping Cradle, insomma un disco che trova davvero tanto, tanto in quello che è il riferimento al progressive rock più intenso. E noi continuiamo. Così inglese eppure così americano, con la maiuscola, Sam Fender si conferma il più divulgabile discendente di Bruce Springsteen attualmente in circolazione. People Watching non è certo una rivoluzione rispetto a quelli che sono stati i due long playing precedenti, che già di per sé si erano rivelato tutt'altro che sperimentali, eppure appare tutto così fresco. Sam Fender, People Watching, questo è l'omonimo pezzo tratto dal suo ultimo disco, People Watching.

0: insomma, Sam Fender con questo People Watching, tratto appunto da quello che è il suo ultimo lavoro omonimo, che ci porta a quello che è un piccolo stacco pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E ormai siamo in addirittura d'arrivo, sì, perché ci andiamo ad ascoltare subito con immediatezza quello che è un pezzo tratto dal primo disco di Terry, figlio di Jim, fondatore della Marshall Amplification. Terry Marshall and Friends, dall'album Living the Blues, questo I Go To...

0: so.
1: Eh beh, in un programma di musica rock che si rispetti, chiaramente non può neanche mancare un po' di blues. E questo blues di Terry Marshall, Ellis Armstrong, Joe Schwartz e Robert Ockham con questo I Got You Need, insomma un blues davvero che ti strappa il sangue dalle vene. E ormai davvero siamo arrivati in chiusura di questo nostro odierno, anzi settimanale appuntamento, quello di Area Rock, che non mancherà mai di tenervi sempre compagnia, anche se come molti di voi già lo sanno, noi a fine di questo mese interromperemo quelle che sono le nostre trasmissioni per riprendere poi ancora una volta ad ottobre, giusto per goderci un pochino quella che è l'estate, ma più che altro, oltre che per andare su quello che è il nostro mare, il mare Salentino, andarsene un po' in giro anche per quelli che sono i vari concerti che stanno avendo luogo in tutta quanta Italia. E beh, ci vuole ogni tanto, magari forse anche un salto all'estero non mancherà assolutamente di mancare in quelle che sono come sempre le nostre attività di divertimento nella musica.
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, questa è la sigla, oramai è sulla sigla, come sempre vi proponiamo il nostro ascolto, il nostro abbraccio, quello che appunto vi rimanda al nuovo appuntamento della settimana entrante. Continuiamo ancora per altri pochi giorni fino alla fine di questo mese appunto, e poi le nostre trasmissioni andranno in pausa per tutto quanto il periodo estivo. Beh, vabbè, capita un pochino a tutti quanti di avere anche delle altre cose più necessarie, forse anche per quello che è il nostro spirito, per come intendiamo quella che è la vita di ogni giorno che comunque va vissuto fino all'ultimo respiro, perché dai, non dimenticate che la vita è assolutamente bella. Grazie a tutti quanti e ciao alla prossima da Raffaella Astore, come sempre da Area Rock, e ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Happy.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
2: Grazie a voi, dottoressa.
3: Sì, pronto?
0: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

fuori per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.